troppo squattrinato. Chiesi aiuto a Sant'Antonio, santo degli innamorati, e mi ha detto che a sto mondo sono troppi disperati.